0: Checap con le, shihur comiti. Ay, bye, checap con le, Dios, magama.
1: Amén.
0: Jota, coga, bye, comam, Dios, cachomiti, yet kun, solaniti.